0: Dai, tamale. Dai, non puoi venire a me, sei un blocco.
1: Dai, mullo, cavolo, così si riga. O cosa fermavo?
0: Dai,
1: sì, un
0: mese mi viene con me. Dai, sono. Dai, io bahai, roba,
1: Ma non è vero,
2: ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero,